prendo la tua mano. Andiamo al mare. Ci baciamo al fine della vita.